cazzo ci faccio in Nomentana? Cioè alla fine siamo lontani da Cinecittà. Oh, ma arriva?